Presso voi sento che forza ancora arder d'amore. Se gradir l'affetto mio volete, l'unica del mio cor fiamma sarete.

0: sperar posso un tal favor, sperar posso un tal favor.
1: Che pretende quell'ardito?
2: Dica, palestra!

l'amor del giorno il solingo mio tetto offrirà sicuro l'ospitale ricetto. Civile il set di pace fissero gli avi miei, ed io fuggo i potenti e a sguardi loro ascondo, che padre essendo io.

che sento che mi asler come lei delle sfida vuoi tu piegar l'umili cervice da schiavo codardo a mi